in quanto mi accade di guardare nostro Signore che tenta di mangiare con lo spendere con un modo 40 ore di 40 minuti si alimenta, si insegna quindi possibilmente si incontrava bene fisicamente, umanamente per essere un cuore tutto quello che si è un istante ricreando la nostra mente e poi la sostanza dello sbagliamento che ha per loro dei sbagliamenti sperimenti